qualità, di qualità. Bravo, piccolo, bravo, bravissimo, bravo. Qualità, di qualità. Bravo, piccolo, bravo, bravissimo, bravo. No, no, no, no, no, no, no, no.